Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92.